Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 18, seconda parte. Un reame di Giuda invaso da Sancherib, re da Siria, e Gerusalemme assediata. Un quattordicesimo anno di un re, Ezechiasso, Sancherib, re da Siria, culò contro tutte le città forti di Giuda e se ne impatronì. Ezechiasso, re di Giuda, mandò a dì a un re da Siria in laghisse. Adio come messo un falo, allontanati da me. Ciò che tu mi impunare, uso portare a Dio. E il re da Siria impose a Ezechiasso, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechiasso dette tutto l'argento che era in la casa di l'Eterno e in le tesori della casa di un re. Fu tanto che Ezechiasso, re di Giuda, cacciò per dare al re da Siria e la mere d'oro coeguale ella aveva rivistute le porte e i sopraporti di un tempio di Ederno. Un re da Siria mandò da Lachis in Gerusalemme ver di un re Ezechiasso a Tartan, a Rabsaris e a Rabskage, con un'armata pudente. Culono e giunsero in Gerusalemme. Quando li fu menugulati e giun si firmono all'acquidotto di Ustagno Soprano, nante a strada di un campo di Abalchera. Chiamò un re e gli aghimi viole di Tia, capo di casa di un re, andò verso ele con Schebria, il segretario, e Dioac, fiole d'Asaffo, l'archivisto. Rapskage gli disse: «Dite a Ezechiasso, così parla un gran re, un re da Siria, chi die sta fiducia non ta quale tu t'appoggi? Hai detto, ci vuole per la guerra prudenza e forza, ma questo non so che parola l'aria. In quale dunque hai messo la tua fiducia per essere rivoltato contro me? Ecco, l'hai messo in Egitto, hai pigliato per sostegno Sagana rotta che si vicca e taona a mano di chiunque s'appoggia tanto. Tale è Faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che si confidano in Elo. Forse mi dicerete, già in l'Eterno lo strudì che non ci confidemmo. Ma un elo di uguale Ezechiasso ha fatto sparire l'altiloghi e l'altare, dicendo in Giuda e in Gerusalemme, vi prostrinarete davanti a saltare in Gerusalemme. Awale fa una scommessa con mio maestro, re d'Assiria, e ti darà di 2000 cavalli se tu hai i cavalieri per cavalcali. Come può daresti volta e spalle a un solo capo da tra i minimi servitori di mio maestro? Metti a tua fiducia in Egitto per i gari e per i cavalieri. D'altra parte, è forse senza volontà di l'Eterno che ho sorgulato contro questo luogo per distruggerlo. L'Eterno mi ha detto: cola contro il suo paese e distruggilo.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: U 19 luglio a Ejo Universali a festa a Sant'Arsenio. Sant'Arsenio è un santo assai antico, morto in 449. Cioè sapete che a quei dei tempi, qualche anno innanzi, Sant'Antonio, abate, che noi chiamiamo noi Sant'Antonio du Porco, aveva fondato monasteri in un deserto da Sette in Egitto. E Moromi l'ha esuitato e Sant'Arsenio era un di questi. Era di una famiglia senatoriale di Roma, non era mica in porta quale, e fu donato diagono per il Papa San Damaso. Campò una cinquantena d'anni in un deserto da Sette in Egitto. Gratificato do don di lacrime, gli si attribuì gran principi di vita e do quarto o quinto secolo Sant'Arsenio si ritirò in solitudine e nei tempi d'imperatore Teodoso si mostrò perfetto di virtù e i suoi occhi pieni di lacrime si negudò verso Dio era minnanno 449 e sa festa a Sant'Arsenio o 19 di luglio.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 18, seconda parte. Un reame di Giuda invaso da Sancherib, re d'Assiria, e Gerusalemme assediata. Il 14° anno di un re, Ezechiasso, Sancherib, re d'Assiria, culò contro tutte le città forti di Giuda e se ne impatronì. Ezechiasso, re di Giuda, mandò a di al re d'Assiria in Laghisse: «Adiù come son falo, allontanati da me, ciò che tu mi impunare usupportarà Dio». E il re d'Assiria impose a Ezechiasso, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechiasso dette tutto l'argento che era in la casa di l'Ederno e in le tesori della casa di Ure. Fu tanto che Ezechiasso, re di Giuda, cacciò per dare al re d'Assiria e la mere d'oro coi quali ella aveva rivestute le porte e le sopraporte di un tempio di l'Ederno. Il re d'Assiria mandò da Laghisse in Gerusalemme verdi il re Ezechiasso a Tartana, a Rabsaris e a Rabskage con un'armata pudente. Culono e giunsero in Gerusalemme. Quando li vubeno gulati e giun si firmono all'acquidotto di Ustagno Soprano nanta la strada di campo di Abalchera. Chiamano un re e gli aghimi viole Dittia, capo di agasa di un re, andò verso ele con Schebria, il segretario, e Dioac, figlio d'Asaffo, l'archivisto. Rabskage gli disse: «Dite a Ezechiasso, così parla un gran re, un re d'Assiria, chi di sta fiducia non ta uguale tutta appoggi? Hai detto, ci vuole per la guerra prudenza e forza, ma questo non so che parola l'aria. In quale dunque hai messa tua fiducia per essere rivoltato contro me? Ecco, l'hai messa in Egitto, hai pigliato per sostegno Sagana rotta che si vicca e taona a mano di chiunque s'appoggia tanto. Tale è Faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che si confidano in Elo. Forse mi dicerete, dien in l'Eterno lo strudì che non ci confidemmo. Ma un Elo di uguale Ezechiasso ha fatto sparisce l'altiloghi e l'altare, dicendo in Giuda e in Gerusalemme: vi prostrinarete d'anta saltare in Gerusalemme. Awale fa una scommessa con mio maestro, re d'Assiria, e ti darà di 2000 cavalli se tu hai i cavalieri per cavalcali. Come potresti voltare spalle a un solo capo da tra i minimi servitori di mio maestro? Metti a tua fiducia in Egitto per i gari e per i cavalieri. D'altra parte, è forse senza la volontà di l'Eterno che usò gulato contro questo luogo per distruggerlo. L'Eterno mi ha detto: cola contro il suo paese e distruggilo.